paesi molto belli. La checca mise in mondo due gemelli, Marco l'un fu battezzato, e invece l'altro Luca fu chiamato. Gli sposi cavalieri.

Proprio non parevano gemelli. Marco aveva il capello riccio e Luca cava liscio, un po' molliccio. Marco lo portava corto e Luca cava lungo, tutto sciolto. Marco ce l'aveva grasso e Luca cava secco come sasso. Entrambi avevano per

pensaron separarsi i due gemelli e ognuno disse vada come vada, io l'ora innanzi e andrò per la mia strada. Marco Cava entrò in convento, più furbo Luca Cava in Parlamento. Carriera fece la fra i forchettoni, naturalmente in barba dei coglioni, e a spese dello Stato dopo morto ottenne Luca Cava un bel trasporto.

sempre d'un corno di giro sta, mio cucaccia per barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta.

col cavaliere, tra la la la la la, e col cavaliere, tra la la la la la.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutte ragazze, vecchie tranquille, guarda la lucca, presso la barba, guarda la serpiglia, presso il biglietto, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, guarda la lucca, presso la barba, presso il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Abriendo la última media hora de Eco Siciliano, escuchábamos a Giuseppe De Luca con Largo al Facototum de Il Barbieri di Sibilia de Rossini.
1: Grazie, un vecchio pensiero.
2: Disculpen, hubo un pequeño, era San Giovanni Farfalle, Mariposa, y Giuseppe De Luca, Largo al Factotum, esto es lo que ahora, que era la peluquería de Don Mateo, así recordar. Estábamos hablando acá.
3: Fígaro.
2: Es un barítono este, ya se nota grave la voz. Bueno, estamos en comunicación con el periodista y escritor italiano, siciliano de Palermo, Salvo Palazzolo. Él es un periodista de investigación, ha trabajado para la obra de Palermo, para el Manifiesto, la Sicilia, el Mediterráneo. Y desde el 99 trabaja en uno de los periódicos más importantes de Italia, que es República, conocidísimo, sobre el tema del crimen organizado, la mafia y todo ese ambiente, ¿no? Así que aquí con la profesora y con Tito vamos a indagar más sobre este tema del periodista. Buongiorno, Salvo.
4: Buongiorno a voi tutti.
5: Buongiorno.
2: E qui c'è la professoressa Sartori della Dante Alighieri locale e Tito Salamone che è del presidente dell'associazione. Bueno, la professoressa comincerà con una domanda che ti farà.
3: Buongiorno, dottor Palazzolo. Io sono insegnante di italiano come lingua straniera, no? E spesso tra gli argomenti affrontati nei manuali di studio di insegnamento dell'italiano appare questo della mafia, quello della mafia. Questo è un modo di far conoscere ai nostri studenti magistrati coraggiosi come Borsellino o Falconi o singoli cittadini come Peppino Impastato. Ma oggi sappiamo che oggi la mafia è cambiata, non usa più il tritolo, ma agisce con metodi meno visibili, per così dire. Quali sono i segnali più allarmanti per riconoscere la mafia nel contesto attuale?
4: Io credo che chiusa la parentesi della mafia delle stragi, Messina Denaro, Matteo Messina Denaro, che è stato arrestato nel 2023, avesse già inaugurato un suo metodo, cioè la mafia imprenditrice, la mafia degli affari, una mafia che si infiltra sempre più nella società attraverso un recupero intanto di affari con il traffico della droga. Cosa Nostra siciliana sta recuperando i contatti con il Sud America e le indagini della magistratura siciliana, in particolare della magistratura di Palermo, ci raccontano di un attivismo molto particolare dei boss di Palermo con i narcos sudamericani. Alcuni di questi narcos sono addirittura venuti a Palermo. Ci sono grossi affari di droga e questi affari di droga portano nuovamente un fiume di soldi che viene investito, ma investito non tanto in Sicilia, investito all'estero da parte dei mafiosi. L'anno scorso la Procura distrettuale di Palermo con la Guardia di Finanza ha fatto dei sequestri importanti in Brasile. Ci sono vecchi capitali di mafia, vecchi e nuovi capitali in giro per il mondo e Cosa Nostra palermitana continua a essere un brand criminale forte. Quindi credo che il problema mafia non riguardi soltanto Palermo e la Sicilia, ma riguardi tutti e l'attenzione alla mafia e alle mafie debba essere importante. Quindi è importante anche parlarne a scuola per poter poi riconoscere che cos'è il fenomeno mafia.
3: Certo, perché è diventato più pericoloso, secondo me, no? Il fenomeno, no? Tanto quando uno il modo di agire precedente in un certo modo portava paura, ma oggigiorno è più nascosto, forse è più pericoloso, non è vero?
4: Esatto, è più pericoloso perché è una mafia più subdola, è una mafia che non spara, ma è una mafia più pericolosa perché a livello internazionale si infiltra nella economia, nella politica e allora la democrazia è a rischio. E quello che purtroppo stiamo osservando è che molti imprenditori a volte e anche alcuni politici cercano la mafia. Il professore Lupo, che è un insigne storico siciliano, come voi sapete, ne parla di voglia di mafia, quindi spesso purtroppo sono pezzi della società che cercano i mafiosi come fosse un'agenzia di servizi che risolve problemi.
2: Quanto è forte il crimine organizzato in Italia, la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, eccetera?
4: Io credo che per fortuna, diciamo, lo Stato dopo le stragi Falcone e Borsellino ha fatto tanto, tantissimo, però non si può abbassare la guardia perché Cosa Nostra oggi si riorganizza, ci sono una serie di mafiosi che vengono scarcerati anche dopo 20 anni e ritornano a operare. Le parole di Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone erano queste: da Cosa Nostra non si esce se non con la morte o con la collaborazione con la giustizia. Quindi io credo che a livello internazionale bisogna tenere l'attenzione altissima per fermare l'aggressione e i tentativi di riorganizzazione delle mafie, nonostante, ripeto, anche a livello internazionale si sia fatto un lavoro importante, la magistratura abbia fatto lavori importanti, ma per esempio vi racconto di una delle ultime notizie che ho scritto qui a Palermo, di un sistema di comunicazione che passa da alcuni telefonini criptati che la magistratura italiana non è riuscita ancora a decriptare. Questi telefonini vengono utilizzati per il traffico internazionale di droga, cioè quindi c'è un livello di comunicazione che la magistratura non riesce a decifrare, quindi non bisogna abbassare la guardia.
2: In Italia noi ricordiamo Tangentopoli. Che rapporto aveva Tangentopoli con il crimine organizzato?
4: Beh, quello che a Milano era Tangentopoli, in Sicilia era Mafiopoli, perché mentre a Milano gli imprenditori paccavano le mazzette ai politici, in Sicilia nel tavolino c'era anche un terzo soggetto che era il mafioso, bisognava pagare anche una percentuale al mafioso. E dietro questo sistema di mafia appalti probabilmente c'è anche un pezzo di verità sulle stragi, di cui ancora non sappiamo e su cui la magistratura sta indagando.
5: Una domanda. Storicamente la mafia è comunemente associata alla Sicilia. È ancora così? Tu hai parlato del problema della droga con Sud America, anche in tutta l'Italia, no?
4: Sì, io credo che ormai ecco, questa equazione Sicilia uguale mafia è assolutamente vecchia. Probabilmente non è stato così, diciamo, perché già negli anni 70 alcuni mafiosi autorevoli erano in Nord Italia o erano anche all'estero, ovvero a colonie di siciliani che andavano negli Stati Uniti o in Sud America e che portavano purtroppo, diciamo, questa realtà. Allora, la Sicilia ha fatto un grande passo avanti, la Sicilia ha dimostrato con grandi eroi che hanno pagato anche la propria vita, che invece, ecco, la Sicilia è uguale antimafia. Credo che il modello siciliano e il modello di tanti siciliani nel mondo, ecco, possono essere portatori di antimafia e possono essere quelli che insegnano l'antimafia a tutto il mondo.
2: Come è avanzato l'ordinamento giuridico italiano per far fronte a questa realtà che si ricicla, che si rinnova costantemente?
4: Sì, l'Italia in questo è un modello straordinario, perché il modello antimafia cresciuto sull'esperienza del prefetto Dalla Chiesa, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, è un modello straordinario soprattutto con riferimento ai sequestri e alle confische. Voglio ricordare che oggi questo modello è importato in tutto il mondo. Vi citavo quella operazione di 2 anni fa in Brasile, fatta da una squadra comune della Guardia di Finanza della Polizia Nazionale in Brasile, e poi alla fine anche la magistratura brasiliana ha potuto fare delle confische importanti a carico di un mafioso palermitano, tale Giuseppe Calvaruso, chi aveva investito i soldi della mafia palermitana in Sud America. Allora, il modello italiano è un modello vincente e per questo anche possiamo essere orgogliosi di rappresentare un'Italia che ha dato una risposta e continua ad onorare i nostri martiri uccisi dai boss.
5: Ti domando, è vero che la mafia anticamente era una forma di aiuto al popolo povero della Sicilia?
4: Beh, diciamo, io credo che questa è una favola, perché la mafia buona non c'è mai stata. Il mafioso, invece, ciò che è vero è che il mafioso risolveva dei problemi all'interno dei piccoli paesi, all'interno delle comunità. Quindi la stagione delle stragi è stata soltanto una parentesi di una stagione molto più lunga in cui il mafioso ha cercato di sostituirsi allo Stato per risolvere dei problemi. Ma non è mai esistita la mafia buona, perché la mafia ha sempre risolto le cose anche con la violenza. La violenza è un tratto distintivo della mafia e non dobbiamo dimenticarlo.
5: Ah, claro. Sì, certo.
3: Allora, bene, un dubbio. I giornalisti che indagano sulla mafia sono tutelati abbastanza dal governo, dallo Stato?
4: Sì, io credo che in Italia, l'Italia anche in questo è diciamo una realtà di eccellenza. C'è un osservatorio all'interno del Ministero degli Interni che controlla, monitora tutte le intimidazioni piccole e grandi avvenute nei confronti dei giornalisti, e poi in sede di comitato territoriale, comitati provinciale per l'ordine e la sicurezza, che si trovano in ogni provincia diretti dai prefetti, c'è un'attenzione speciale. Io da 2 anni sono sotto scorta e sono grato alle istituzioni che hanno dato una risposta importante. Avevo ricevuto delle minacce e lo Stato mi protegge, così come protegge in Italia gli altri giornalisti. Anche di questo dobbiamo dire grazie allo Stato, uno Stato che c'è, e lo Stato è sicuramente più forte della mafia.
2: Va bene. Per ultimo, già per concludere, i tentacoli, tu hai detto che sono ovunque, non soltanto in Italia. E anche in questa zona del mondo è forte questo vincolo?
4: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Nel mio ultimo libro, che si chiama La mafia che cambia, che ho scritto con il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, edito da Rizzoli, in questo libro racconto di come la mafia sta cambiando e come la mafia porta i propri capitali all'estero, proprio perché in Italia c'è un'attenzione molto forte. Allora i mafiosi recuperano i vecchi rapporti, le vecchie relazioni con il passato, le vecchie relazioni con il Sud America per investire. Quindi in questo è importante che ci sia una consapevolezza, è importante che la comunità italiana, grazie per quello che fate, grazie per questa intervista, per far comprendere a tutti quanti che non possiamo ritornare indietro. Ecco, i mafiosi scarcerati vogliono riportare il mondo e le lancette del tempo indietro. Noi italiani, noi siciliani, diciamo a tutto il mondo che dobbiamo invece guardare avanti e dobbiamo onorare il messaggio di Falcone e Borsellino, facendo rivivere le loro parole, facendole conoscere. Quindi è importantissimo il lavoro che fate. E vi ringrazio per questo.
2: Grazie mille,
3: grazie
2: Salvo.
3: A lei.
2: Grazie, sarà un'altra Salvo. Opportunità. Molte grazie.
5: Moltissimo,
4: è chiaro. Grazie, questa. Grazie a voi.
2: Grazie. Arrivederci.
5: Arrivederci.
4: Ciao. Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Ciao. Era il periodista Salvo Palazzolo, Palermo, specialista in scrittore e periodista specialista contro il crimine organizzato. Ora vamo a fare un resume, però le cose che dico sono molto importanti.
3: Sì, molto importanti.
2: A ver, la professora, professoressa.
3: Bueno, tomé al punto, seguramente algo se me perdió. Yo le pregunté que evidentemente la mafia había cambiado, ya no usan explosivos para atacar como hicieron otras veces, que ya sabemos la historia. Y entonces él dice que ahora, sí, la mafia ha cambiado, que ahora la mafia es imprenditrice, o sea, es tiene que ver con emprendedores, ¿no? Y más que nada también tiene que ver con los negocios de la droga. La Cosa Nostra italiana, ahora especialmente hablaba de los boss narco, que tienen una estrecha relación con los narcos sudamericanos. que porque estos
2: es alusión a Brasil precisamente,
3: claro, han invertido muchísimo en el exterior, especialmente en Brasil, en Brasil y en toda Sudamérica, ¿no? Son los nuevos capitales, él dijo en algún momento que son los nuevos capitales que están dando vueltas por el mundo, ¿no? Que nos, este es un problema que nos toca a todos de cerca.
2: Del ordenamiento jurídico, cuando le preguntamos, ajá, dice que está de avanzada. Nosotros tuvimos una profesora que también estaba en el tema, italiana, que dijo que tiene que estar constantemente cambiando, ajá, porque se reciclan y...
3: Claro, porque además se infiltran en la economía, no solamente en la economía, sino también en la política, dijo él. Explicó eso, y que algunos políticos buscan a la mafia como un sostén, y al crimen organizado, por supuesto, ¿no? Que el Estado ha hecho muchísimo, el Estado, hablaba del Estado italiano, ha hecho muchísimo, pero que algunos mafiosos ya están saliendo de las cárceles porque ha terminado su condena y no
2: cambian. Quieren volver al pasado, dijo.
3: Claro, claro. Y también lo que dijo es que había algunas cosas que eran peligrosas, como por ejemplo que había un sistema de comunicación criptato que todavía no podían descubrir cómo era el sistema para descubrir estos mensajes.
2: Claro, porque que... la justicia interviene en los teléfonos, ajá, pero como es encriptado todo, a veces es difícil. Es como, ajá, en la Segunda Guerra con los mensajes encriptados.
3: Claro, una cosa hay así. Que descubrir cuál es el clave, ¿no?
2: Y él dijo también, vos le preguntaste, ajá, sobre los periodistas, dice que está con escolta.
3: Él. Claro, él desde el, creo que desde 2025 que está
2: no
3: con escucho, escolta.
2: No me acuerdo qué dijo.
3: No, él no lo dijo, pero yo cuando leí su perfil decía que desde el 2025 está con escolta. Sí, sí.
2: Está amenazado porque, bueno, si está desenmascarando, está exponiendo, no le va a gustar a muchos, ¿no es cierto?
3: Claro, y que el Estado italiano
2: no es el
3: ha
2: único,
3: hecho...
2: Claro. Me acuerdo Saviano también, creo que
3: estaba. Saviano estaba condenado a muerte, se fue a vivir a Estados Unidos.
2: La Camorra lo tenía, sí, sí.
3: Pero él dijo que el Estado italiano ha hecho muchísimo contra la mafia. Claro. Y que ya, bueno, que también lo que dijo, que no podemos, que esa ecuación Sicilia igual a mafia es una ecuación superada, ¿no?
2: Bueno, se nos fue el tiempo.
3: Sí.
5: Tenemos acá unos saludos.
2: Sí.
5: Bueno, voy a leer un saludo que fue de la semana pasada, cuando terminamos el programa, pero seguro que está escuchando. Inés Burna de Temporetti, de 93 años, desde Strobel, que siempre nos acompaña.
2: ¿Oliste?
5: Y desde el año pasado también. Ajá. No, bueno, pero saludamos porque sabemos que nos está escuchando. Bueno, también quiero saludar a Alberto Niato Salamone, que es muy contento con la visita de sus sobrinos Pablo y Gustavo. Y bueno, quería contarles que Alberto va a ser uno de los relatores de la historia de la familia Salamone venida desde León Forte. Así que saludos a Alberto
2: saludo
5: y sus sobrinos.
2: Saludos a Francesco Perezuti desde Neuquén, ajá, Ultralcó creo que está. Sí. Porque nos deja mensaje a veces en el chat del Facebook, pero a veces lo vemos medio tarde.
5: Bueno, y también el que nos llamó, mandó mensaje, mejor dicho, Pablo Viola, que sabemos, uh-huh, que Pablo está en Italia, al noreste, Gradisca, de Italia, en la zona, uh-huh, del Friuli, Gradisca de Insonso, el lugar donde está, uh-huh, y nos cuenta lo mismo que contó Jacopo hoy, que la temperatura ha bajado, en este momento hace 27, 28 grados, pero que estos días anteriores tuvieron tormentas muy fuertes ahí en esa zona, y realmente, bueno, unas tormentas que causaron problemas eléctricos y todo para
2: toda la
5: población.
2: Pero se siente el calor todavía.
5: Sí, el calor todavía se siente, pero por lo menos no es los calores insoportables que tuvieron días atrás.
2: Bueno, la semana que viene vamos a tener a Ernestina de la Corte Lucho con la región Campania, Nápoles. Vamos a tratar la región Campania con Melilla.